0: c'è il tipo crack, c'è il tipo rock, che tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciategli speranza.

questo lo vorrei sposar. Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
0: Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone e frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città,
1: eccoci qua,
0: quando l'aria si fa colore.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così, dire grande città.

siamo più duri di Alalà, siamo più forti di Glinfor, freddi più del Polo Nord. Siamo gli eroi del fiume Quai, e dalla Hawaii fino a Taipei noi siamo l'infallibile reclam delle glorie di Dio Sam.

0: Le tempeste, le procelle, ha lasciato il Portogallo per il rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
1: E quando un marinaio ha detto terra c'è,
2: e quando sulla costa ha messo il primo piede,
3: ha visto il primo indiano che gli ha detto ok.
1: Se scoprite il rock and roll

0: sogno colorato breve non sarà.
1: Non sarà.
0: Cinebox, una favola racconta che ti piacerà.
1: Piacerà.
0: Sai perché? Ti ricordo una bellissima canzone.
2: Volare.
0: Sai perché? Ti ricordo una frenetica canzone.
3: Con 24.000 bang.

0: Sempre Amieri?
1: No!
0: Caterina?
1: No! E Dalida?
0: Sergio Bruni?
2: Con la Milva?